0: Radio 607080 by Studio Più.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Picchiano i ritmi di Radio 60, 70, 80. Il 4 quarti qua si spreca. Anni 60, 70, 80. 30 anni di grandissima musica che trasmettiamo in continuazione e che raccogliamo ogni tanto in qualcosa che arriva dalla classifica. Due canzoni ogni volta che interveniamo. Questa volta siamo nel 1967 e qui musica italiana innanzitutto. Siamo sul finire di quell'estate. Il 1967 è un anno importante dal punto di vista musicale perché sulla scena internazionale compaiono i Pink Floyd con il loro primo lavoro. Perché li cito? Cito perché ve lo dico dopo. Vi faccio ascoltare la prima canzone, Jimmy Fontana, La mia serenata.
4: C'era una volta

bellissima, la mia serenata di Jimmy Fontana, vince la rassegna Un disco per l'estate nel 1967, si spara subito al primo posto in classifica e ci rimane per un bel po'. Ho citato poc'anzi i Pink Floyd perché mentre preparavo la trasmissione ascoltavo in cuffia Tupac Shakur e appunto The Piper at the Gates of Dawn, tanto per dirmi Interstellar Overdrive. Ecco, queste erano le canzoni che avevo in cuffia mentre preparavo l'Hit Parade italiana del 1967, perché mentre da noi si ballava sulla mattonella pezzi come quelli di Jimmy Fontana, là in Inghilterra si ballava Interstellar Overdrive. Andate a vedere anche i filmati e vi rendete conto a che livello di allucinazioni siamo, soprattutto per quelli che ballano, non tanto per quelli che suonano, che comunque la loro parte l'avevano fatta. E mentre questi a Londra impazzivano per Interstellar Overdrive, noi ancora sulla mattonella, dopo Jimmy Fontana, ci ascoltavamo i

Così, mentre per molti di voi scivolava via l'estate del 1967 con piacevoli ricordi, dalla classifica ci siamo ascoltati questi due esempi di Jimmy Fontana, Nico e i Gabbiani, e si parlava dell'anno appunto 1967. Noi adesso vi lasciamo in compagnia della programmazione sempre così ricca di Radio 60 70 80 e ci risentiamo alla prossima.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Esceri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze, l'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Le campionesse olimpiche del mondo in carica, le invincibili, stavolta hanno perso. A dire il vero, l'imbattibilità dell'Italvolley donne si era interrotta dopo 39 successi a giugno col Brasile in BNL, KO replicato poi sempre contro le sudamericane sempre in BNL. Ma la sconfitta con la Turchia nella finale dell'Europeo fa più male. Sfumato in un solo colpo, titolo continentale, triplete e passo olimpico. L'argento di Istanbul va celebrato però come fa Miriam Silla.
4: È bella anche questa, nessuno ci ha regalato niente, siamo arrivati qui con le nostre forze, il nostro sudore, quindi sono orgogliosa. Brilla quanto un oro.
3: Julio Velasco indica la via alle sue ragazze.
5: Devono essere fiere, devono essere orgogliose, accettare le sconfitte a testa alta e continuare con l'umiltà che hanno.
3: Continuare con un obiettivo ben chiaro alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Andata la prima occasione, la prossima, ai Mondiali 2027, in palio tre pass. L'ultima, dopo la Nations League 2028, staccheranno il biglietto per i giochi le migliori tre del ranking. Per ora siamo al numero 1. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
3: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
4: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
6: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chi vuole fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
7: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
6: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Reale Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Patene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
3: attenzione ragazzi, si è svegliato.
2: Non ho niente da dire, vorrei
3: bello.
2: Allora vorrei dirvi,
4: mamma ragazzi,
2: padre,
4: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo,
2: piccolo.
4: Ma vai Mona!
3: Eia! Ha qualcosa da dire al mio compare?
2: Grande capino!
3: Sentiamo!
2: Allora, siamo tutti in una puntata di Mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate, il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
5: sì,
2: e messa a mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno.
5: No, ma veramente?
2: Mistero.
5: No, ma veramente o... Oh, ma la macchina è accesa?
2: No, accesa no, però c'hai i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano.
5: Il nano?
2: Stavo andando bene.
5: Stavi andando bene.
2: Perché no? Chi potrebbe essere?
5: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
2: Chi potrebbe
5: essere? Lui va pianissimo. Va.
2: Devo fare come gli ansante, no? Che è la voce narrante di Mistero.
5: Sì, sì.
2: Chi ci potrebbe essere?
5: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
2: Vai. Domanda al pubblico.
5: Sì.
2: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Montepetti, non ce la faccio. Ma
5: perché vai troppo veloce.
2: Sto andando piano.
5: Fallo fare a lui, vai.
6: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
2: Veramente grigia.
5: Marroncino castagno.
2: Veramente è una gran punto ed è grigia.
5: Ma poi castagno.
2: Scusa,
5: il colore è il castagno.
6: Il castagno è il marito della castagna.
5: La macchina.
2: C'hai i capelli, no. Andrea,
5: dai, andiamo avanti. Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
2: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe all'interno
5: lascia Ugo, non ti viene.
2: Voglio
5: non
2: dire ti, il nano viene. Unito d'ascia,
5: no, ma non ti viene, non ti viene. È inutile, non
2: oh, luata la macchina.
5: Chiama i vigili, fa qualcosa,
2: vediamo fino alla fine.
5: Non ha scritto Andrea pietà, lo so, hai ragione, fate pietà, vabbè, facciamo pietà.
6: Però per dire anche
5: non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare, guarda me.
2: Sì, è peggio.
6: Vedendo, vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
5: Sì.
6: Come le palle.
5: Tolgo la foto, dai.
6: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. voglio dire che a ottobre già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte la tournée teatrale, ripartirà a ottobre,
5: sì,
6: con le varie date,
5: sì.
6: Tre date saranno a ottobre,
5: okay.
6: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà le palle di Catavolo,
5: sì,
6: e l'altro sarà la commedia di

0: Trento, provincia di Trento.
1: Mi scusi, presentatore, che... ma la voce è sua proprio? Certo, ha qualcosa dentro, cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
0: No,
1: è sua, no, proprio, è sua.
0: È la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
1: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
0: Ecco. Poi invece, il sabato 24 ottobre, andremo a Rimini con la commedia di Elvira.
1: La commedia di Elvira.
0: Ok.
1: Perfetto. Grazie delle spiegazioni.
0: Ci mancherebbe. Okay. Per poter avere le informazioni per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in modo tale che voi potrete arrivare in teatro più comodi e far sì che il flusso sia agevolato.
1: Dai il nome.
0: Per andare a posizionarsi e a godere lo spettacolo. Per avere informazioni per avere info e parlare un po' con Ugo, dovete contattarlo al suo numero.
1: Al numero, vai.
2: Allora, 389
1: Ocul
3: Ocul Omar.
1: Solo tu ci puoi salvare.
2: Ma è lui.
3: Non sono il vero Crizio.
1: E chi sei?
2: Ma non è lui.
3: Sono il falso Crizio.
1: Il falso Crizio.
3: Sì, però ho bisogno di una cosa.
1: Sì, sentiamo.
3: Puoi passarmi Achille?
1: Se ti sente.
0: Oh, ciao, fratello, dimmi.
3: Parla Achille, parla, perché dai.
1: Siete cattivi.
0: E vabbè, l'ho liberato.
2: Liberiamo il numero a questo
1: Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. E... dimmi.
2: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
1: E beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire. C'è
4: studio più.
1: Mamma mia. Pensa che l'ha chiamato anche il Glasgow Rangers.
5: Non ci resta che...
6: Radio 60 78.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Potete diventare marroni per un attimo?
3: Ma
2: no, c'è una battuta sul marrone, niente, vabbè. Si può organizzare, andiamo avanti, si può organizzare. Oh, potete organizzare quello che volete, va bene. Io a volte vi dico, ma io gli ascoltatori li ho scelti proprio. Cioè, sono cretini come me, sono. Ma come mai siete cretini come me? Attenzione, abbiamo trovato finalmente il sosia di Achille Ferrari.
3: No,
2: è lui, ragazzi. Allora, l'escursionista racconta la sua avventura sul sentiero Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna. Il 43enne, tra l'altro c'ha la tua età, veneto, ha compiuto il trekking più lungo del mondo. Allora si chiama parla così perché ancora ha perso tutte le energie. Ho fatto 8000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Ho affrontato bufere di neve, sostituito 11 paia di scarpe e incrociato un orso. Due malattie croniche mi hanno debilitato fino a bloccarmi. La storia di Luca Terenziani. Allora, voi cercate Luca Terenziani, ragazzi, è identico ad Achille Ferrari, è la copia. Anche la mamma gliel'ha detto, la mamma ha letto l'articolo e ha detto sei tu. Mamma, che impressione.
3: No, è lui.
2: No. Ti ho detto che è lui.
4: Allora
3: no, fa è impressionante.
2: È andato a cercare
3: allora,
2: uno.
3: È impressionante.
2: Allora, sei tu quando avevi i capelli lunghi, adesso che ti sei tagliato un po' la barba e i capelli sei un po' più decente,
3: no,
2: diciamo.
3: Ma questa la prima faccia Andrea è lui.
2: Vabbè, ma lui è così perché ha fatto 470 giorni di camminata. Cioè, non è che andava dal barbiere, da barba, deve camminare, ragazzi, ha tempo per. Poi chi se ne frega, se, anzi, se ti vede l'orso scappa l'orso, capito? Cioè, però magari poi rasato, sistemato, magari è un po' meglio, Così fa impressione anche a qualsiasi animale selvatico. Va bene, dimmi.
4: Se sicuramente si era accostato.
2: Dimmi, ma no, mi venuto in mente una cosa che tu prima hai detto, che il Kama Sutra, no? Che avevi comprato il Kama Sutra.
4: Sì, tu
2: hai comprato il Mana Sutra. Non il Kama Sutra, il Mana Sutra ha comprato. Mana Sutra destra e Mana Sutra sinistra. Due versioni, due libri sono. Due libri piccoli, due. Dimmi
4: no,
2: Francesco. Dimmi.
4: No, allora, sicuramente fa piacere essere accostato comunque a una persona che ha intrapreso.
3: È un atleta, bravo.
4: Un atleta, una persona che ha intrapreso un'esperienza sì, sportiva e non solo, perché sì, comunque la montagna
2: al chiosco fresco a Volta Mantovana. Comunque stasera c'è il karaoke, quindi andate dall'amico Sergio che c'è il karaoke e poi mi mangiate la nostra pizza, ragazzi, ma la nostra pizza spacca di brutto. Pensa che ieri sono stato, non posso dire dove, ma sono stato in un ristorante che c'è perché
3: vai.
2: È fotonica la nostra pizza, è buona. E allora, se volete dare le schifezze ai vostri clienti, continuate a

0: Manzon. Ah, scusa, ma di dov'è? Di Salerno. Salerno l'ha vista in cartolina, Salerno quello. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, che la nostra pizza è fotonica, ragazzi, è fotonica. Non è buona di più, ragazzi. Oh, mamma
1: mia. Lì al
0: perché la gente è ignorante, dice ma è fatta, è conservata, non è come si dice, non è
2: espressa.
0: Espressa, fatta al momento. Non mi fate parlare, ragazzi! Non mi fate parlare! Che poi vi lievita a casa di notte quella lì! Questa no, impossibile, impossibile! Lievitata a 180 anni! 180 nell'Himalaya l'abbiamo fatta!
1: No, che tra l'altro gli anchioschi.
0: Maroni,
1: per dire che comunque possono trovarla nei vari formati.
0: Nei vari formati.
1: Perché sia il fresco che il chiosco fresco.
0: Sì.
1: Che il chiosco dei mulini.
3: Sì, il chiosco fresco, il chiosco dei mulini, l'amico Sergio. Mamma, che bello che è quella canzone!
1: Mi scusi, lei è una frequentatrice
0: lì? È andata.
1: Comunque lì potete trovarla di vari formati.
0: Sì.
1: Perché Sergio acquista la focaccina, la pinza, la pizza classica, quella da 30 centimetri.
0: Possiamo andare avanti,
1: Per dire insomma, che lì potete trovarla di vari formati.
0: Addio alle relazioni senza futuro. Arriva il Sunset Clause, il patto d'amore con la data di scadenza. Allora, posso dire una cosa? Io sono un cretino e lo sapete tutti, sono uno stupido. Però io anni fa avevo detto questa cosa.
2: L'avevi già detto.
0: Ti ricordi? Ti ricordi?
2: A scadenza.
0: A scadenza. Adesso è uscita fuori questa cosa, allora o mi copiate o ci sono dei cervelli perversi e malati come il mio in altri stati. Allora, non posso essere l'unico malato sulla terra. Allora io dico sempre, no, che se ci fosse la data di scadenza, come tutte le cose, dimmi una cosa che non ha la scadenza, dai, sentiamo, a parte la Nutella, vai, sentiamo.
2: Ma come a parte la Nutella?
0: La Nutella la tieni anche 70 anni dentro, ma c'è 200.000 anni. Io penso che l'altro giorno ho mangiato la Nutella di Garibaldi.
2: Ma
0: cioè, ti dico solo questo. Sì, sì. C'era scritto Giuseppe. Era di Garibaldi, era. Vabbè, andiamo avanti. Di.
2: Non ci sono, cioè la macchina scade, le cose da mangiare.
0: Cosa scade? No, tu dimmi una cosa che non scade.
2: Non c'è.
0: Pensaci pure tu, dai, che c'hai il cervello.
1: No, allora le cose da mangiare.
2: Ma non da mangiare tutto, cioè in generale.
1: Lui sta dicendo una cosa, quindi parliamo di scadenza, quindi parliamo.
0: Pensa che figata se si potesse aprire il cervello, il cranio di uno, mentre parla per vedere che movimento fa il cervello. Cioè, secondo me il suo è statico, cioè proprio fermo, come si dice? Come il dirigibile, immobile. Però si muove, però è immobile. All'occhio umano è immobile, però si muove, capito? Per gli ascoltatori, tu sei immobile, capito? Però si muove il suo cervello, cioè parla. Cioè, dimmi una cosa che non scade, dimmi.
1: Una cosa che non scade.
2: Ma non esiste.
0: Non c'è.
2: Non esiste.
0: No, anche noi scadiamo.
1: Una cosa reale, cioè una cosa che si può toccare che non ha scadenza. No, cioè così lì per lì. Cioè,
0: tutto si degrada, no?
2: Non esiste niente.
0: Sì, tutto, sì. Ci mette un po' di anni, un pezzo di carta, la plastica, anche la plastica si degrada piano piano, tutto,
1: certo, sì.
0: Tutto scade. Perché non fa scadere anche il rapporto d'amore? Poi, che cos'è sto rapporto d'amore?
2: Eccolo!
0: Sto rapporto d'amore che io sento ancora quell'odore nel naso. Mamma mia, quell'odore da Bergamo, che mi pervade tutto il corpo, che raccoglie.
2: Scusi, ma chi è?
0: È andato. Vale, allora, la scadenza del rapporto d'amore. Tu vai in chiesa, ti sposi anche, ma vuoi tu prenderla qui presente Jennifer Lopez fino a dopodomani?
2: A dopodomani?
0: Sì, lo voglio! A onorarla, non tradirla. Allora sì che ce la fai! Tre giorni, voglio dire, che sei? E che sei Rocco Siffredi. Per dire, se tu dai una data di scadenza all'amore, a un rapporto d'amore, il rapporto d'amore è più bello, è più vivo, più intenso. E tu hai talmente paura di perdere, di finire i giorni, che te li godi alla grande. Noi viviamo male perché siamo convinti che la morte sia lontana da noi, ma la morte è accanto a noi. Cioè, se tu ce l'hai presente, viva, vegeta, vicino a te, la vedi, la concretizzi con gli occhi, come si può dire, come quei cinesi che fanno quelle cose con le luci lì che sembra che, come si chiama l'oliogramma lì,
2: le ombre cinese, ombre.
0: Io preferisco quello extravergine, comunque. Vabbè, comunque
1: materializzi.
0: Tu vivi meglio, perché vivi meglio?
1: meglio, perché tu hai quello lì, dice sono qua, sono qua, eccomi, potresti morire da un momento all'altro. Tu fai cose, non stai a pensare, di fare le pugnette da solo, le pugnette mentali, fai cose, capisci? Se invece tu sei convinto di avere la morte lontana, no, ma io morirò 80 anni, no? Tutti abbiamo il concetto che moriremo 80-90 anni, no? Ma chi l'ha detto? Non è così! Ecco perché l'amore, se tu l'amori fino a che morte non vi separi, ma chi l'ha detto? No, dammi una data di scadenza, che io l'amo ancora di più. Allora, un anno, ma sai che anno che fai? Poi lo puoi anche rinnovare, cioè, metti che dopo un anno ti trovi, sei trovato bene, facciamo ancora 6 mesi, che non si sa mai. E avanti così, cioè, invece no, fino a

0: C'è uno che ha scritto: il miele non scade, rincoglioniti. Allora, prova a prendere il miele e lasciarlo su all'aperto così, vediamo se scade. Il chiuso, è chiaro. Ma poi dopo anche quello, dopo anni, anni, anni, dopo, cioè, fra 50 anni voglio vedere se non scade. Tutto scade, animale.
1: Non ci resta che ridere.
2: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non più domande fate peggio è, cioè non è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti, disinvolto. Si stacca piano piano, cioè non anche sul tappeto del dentista, cioè non vai non è un problema. Allora, perché dico questo? Perché a un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io, ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, ma proprio sfigato. Se capita invece a uno figo coi soldi, così, quella ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, non devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
3: Ammazza.
2: Perché questo? Perché ha fatto più domande, cioè non. Allora la fidanzata, lui è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco, è la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta, no? È uscito bruciato, no? Sai, sì, quelle barzellette, sì, razziste, sì, che facevano una volta. Sì, dici. Vabbè, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. E che gli dici al marito, che un pizzico di amore ce l'ha messo anche lui, ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, c'è un sospetto, ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è la figlia, non è suo, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora uscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non
4: dalla diagnostica
3: non so,
4: magari anche dei lineamenti, capito?
2: Ancora dentro, cioè non ha dato una spicciata, dici.
3: Ma
2: mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi, non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio: hai fatto Naite te amo, anche se non sei mia, cioè no, anche se io non sono tuo padre, cioè, non, aggiungi un pezzo, cioè voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso, cioè, no. Ormai, che fai, non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa, aggiungi, non lo so, fai te.
0: Show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
0: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your record should quit.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ma perché continua a ridere?
3: No, perché è arrivato Brandon Fly.
2: Chi è Brandon Fly?
3: Brandon Fly, te lo ricordi il film La Mosca?
2: La Mosca.
3: Quello film d'orrore degli anni 90?
2: No, non me lo ricordo.
3: Era lui, praticamente, era...
2: quello non che... fare sì con la testa, cosa fai sì con la testa?
4: Perché ho presente...
2: Ah, ti ricordi il film?
4: Sì, l'avevo intervistato.
2: La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
4: No, perché mi è venuto da ridere, perché... Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
2: Non ti piacciono?
4: Non sono mai
2: stato. Perché lo fai tu tutte le sere?
4: No, perché io sono per le... o per i film...
2: Due parole, commedie o thriller? No, no, commedie.
4: Per la commedia,
2: commedia, punto, basta.
4: Oppure quella...
2: Ma stamattina non sopporto nessuno. Non sopporto, no? Dimmi. Stavi dicendo, scusa.
4: No, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante.
2: Il
4: disinfestante.
3: Il disinfestatore, no? C'era il disinfestatore. Il disinfestatore.
2: Mamma, ragazzi, quanti problemi! Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola. E invece tutte le mattine in biblioteca, imboscato.
3: Sei antico.
2: Antico. Cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. Capito? L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca. Figurati, in biblioteca quello. Cioè, figurati. E invece là andavo io. Cominciamo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
4: No, ma lui è
2: cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
4: Lui,
2: la gente rimane in sospensione, rimane.
3: In sospensione.
2: Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
4: Ma questo qui è il bello. Il bello è
2: ma
4: quello.
2: Ma qual è bello? Di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è è le sorelle, basta.
4: Ma per piacere,
2: e le nipoti anche.
4: Ma quando vado in giro che cammino e si giro, dicono, ma quello là si giro, chi è?
2: La terza sorella. Come gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti metti attillato, è normale, da dietro sembra una donna, cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
4: Allora ascoltami, guarda
2: sì.
4: Che
2: allora ci presentiamo, lui è Tex Wheeler con... lui è mezzo uomo mezzo cavallo, va la cinta in giù è cavallo ma senza pisello, e dalla cinta in su è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor, cioè, l'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
3: No, bella.
2: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare. È bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
3: The Monster, bellissimo.
2: The Monster, sei tu praticamente. Bella, è una XXXL.
3: Perfetto.
2: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
3: L'altra c'è l'altra.
2: Non so,
3: c'è l'altra?
2: No, l'altra è mia, non c'è.
3: Ah, è tua?
2: Questa è talmente piccola che non ti va neanche del braccio.
3: Non l'avevo vista.
2: Questa neanche del braccio.
3: È una canotta.
2: Una canotta, lascia stare. Te con la canotta.
3: No.
2: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era uguale. Che è dentro quella cosa di tela. No, di tela,
4: di alluminio.
2: Ma guarda l'alluminio! La cosa, la rete da pesca, tipo, no!
4: Sì, no, però il cotechino, però prima. Quando tu lo
2: ma perché non ti ammazzi direttamente? Ti stai uccidendo piano piano, secco proprio, sì. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedevo dei composti così.
4: Anche il cotechino.
2: Giorni si sta ricomponendo.
4: Il cotechino è confezionato, c'è la scatola.
2: Sì.
4: Togli la scatola.
5: Sì, va bene, abbiamo capito. C'è la scatola, dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sono tutti sta cosa qua, dai, ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio.
3: Ma quale omaggio?
5: In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che
3: è! Ma lei chi è?
4: Sempre che sono un pilota di moto.
2: È andato,
3: via.
2: Andiamo avanti. Allora,
4: devo dire che nel weekend c'è una novità.
2: Attenzione.
4: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di zen, benessere,
2: sì.
4: Verde,
2: sì.
4: Che va a colorare la zona.
2: C'è anche una cassa panca di legno?
4: No.
2: No, non c'è.
4: No, dove faccio gli esercizi, no?
2: Sì, ma e quindi, che esercizi zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
4: Gli esercizi dove mi alleno?
2: Che c'entra zen allora? Adesso tutti che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì, una mangiata di brecciolino, è zen il mio giardino. Certo. Ma non hai voglia di annaffiare? Hai cementato, hai messo una pala di cemento. Che è? Oh, giardino zen. Giardino zen. Poi chi è sto zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è zen?
3: Zen è uno stato, Andrea.
2: Ma quale stato?
3: È uno stato zen.
2: Cioè sì, lo stato mentale.
3: Stai nella...
2: Sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è zen. È zen. Sai che cosa vuol dire zen almeno? O zen... parli così tanto per dare aria alla bocca?
4: Zen arriva dal giapponese.
2: Sì, sentiamo.
4: Zen zon zan.
2: le tre sorelle senza gambe. Ma andiamo avanti, dai.
3: Che cos'è lo stato zen?
2: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
3: Ce l'abbiamo.
2: Sentiamo. Io lo so comunque, bastava chiedere a me. Vai.
3: Lo stato zen è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
2: È occupato.
3: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
2: Una canna, ti fai una bella canna, ti va via e vai nello stato zen. Noi facciamo battute, ragazzi, non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Le cose che non fanno male, sono l'acqua, la frutta, la verdura, queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello? No, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo. Vai a sbattere, cretino. Tutti che adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta, non fa male. Ma che cazzo stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
3: Ma chi?
2: Jim Carrey versione Temu. Lui è Jason Momoa versione Temu.
3: Grazie, ciao.
2: E io sono Brandon Lee versione Temu. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi. Non cambio niente, non è che posso lì mettermi a scrivere a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano, diciamo, è molto strano, è uno spettacolo particolare. Cioè, gli spettacoli che faremo da A sono particolari. Quindi il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma io, uno pensa sia una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente, io contro il fisco non mi ci metto, cioè no, ho già perso. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi, perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Che mi ricordo Catavolo quando andava all'Inferno, che belli sarà un ricordo così a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico, perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro. Ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fa 10 anni fa bene. 10 anni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
4: Stavo ricordando
2: che il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald Trump.
3: Ma che cos'è?
2: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto, non c'è più quel gatto arancione, l'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento, e il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini e ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con sta cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri, nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità in basso. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, ma non ballate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi, ma lascia stare, neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscia, non voglio neanche immaginare quell'odore di
3: ma quale odore, tua sorella?
2: C'è presente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
3: No, schifo, dai.
2: Quell'odore di bagnato,
3: dai.
2: Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
3: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34

0: modo di parlare con PAM! Ma in faccia però, in faccia.
1: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A chi è?
3: È la base delle mani,
4: certo. Li ho messi, erano troppo stretti, fratello.
3: Ti ha rotto gli occhialini, hai
4: no
3: visto?
4: Ma vedo che qua lo puoi,
3: cioè, l'ha sfondati. Tu sei cambiare. Hulk, tu sei veramente, fai lasciare Hulk, vai. Fai finta di mettere gli occhialini, poi e li spacchi, vai. Mamma, ragazzi, seconda scena oggi, andiamo così, ragazzi, andiamo di film, vai.
4: No, qualcuno, allora no, non funziona così.
3: Non funziona.
4: Qualcuno deve farmi arrabbiare.
3: Ah, ok.
4: Arrabbiare.
3: Ciccione che non sei altro. No, ma fai schifo.
4: Ma no, qua mi fa ridere.
3: C'hai i botti sulla schiena.
4: Qualcosa di cattivo, dai.
3: Cattivo. Che gli dici? Abbiamo detto tutto.
5: Ma allora, preciso dove? Dove sei preciso? No, tu non sei preciso, non sei uno preciso.
3: Ah, allora,
5: sei ansioso, no, che è diverso.
3: Sei ansioso.
4: Zitto.
5: Non sei preciso.
4: Sei zitto.
5: Sei ansioso.
3: L'ha spaccati. Allora, se volete altri film, insomma, basta scrivere. Ma vi pagano per fare queste cose? Meno male che c'è, che manda avanti la radio. Ha fatto una battuta, non posso citare il nome di quello che ha citato. Siete veramente cattivi, siete peggio di me.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cercheremo di rispondere alla domanda: quali sono i mal di testa che non bisogna mai sottovalutare? Il mal di testa, insieme a quello alla schiena, è il problema di salute più diffuso. Se 15 milioni di italiani hanno avuto una cefalea almeno una volta nella vita, sono 5 milioni quelli che ne soffrono in modo ricorrente, con almeno un episodio a settimana. Spesso però tendiamo a sottovalutarlo, soprattutto quando non è particolarmente invalidante. Tuttavia, le più recenti linee guida neurologiche sottolineano l'importanza di non ricorrere all'automedicazione sistematica, poiché una nuova cefalea o un cambio improvviso delle sue caratteristiche possono nascondere eventi cerebrovascolari acuti come l'ictus ischemico, l'emorragia cerebrale o attacchi ischemici transitori, le famose TIA, che sono i mini ictus. Allora, devono stare attenti soprattutto coloro che abbiano compiuto almeno 50 anni. Va ricordato che man mano che invecchiamo il rischio di sviluppare un nuovo mal di testa, come l'emicrania primaria, tende a ridursi. Pertanto una cefalea che insorge per la prima volta in età matura è considerata dai protocolli clinici un vero e proprio semaforo rosso. Per questo motivo è necessario escludere cause meno comuni ma più gravi, quali lesioni occupanti spazio, arteriti temporali o microictus. Il primo mal di testa a cui fare grande attenzione è quello che gli esperti chiamano Thunderclap Headache, che in italiano potrebbe essere tradotto come mal di testa a rombo di tuono. La sua particolarità è di esordire subito con un dolore estremamente intenso, che raggiunge l'apice in meno di 60 secondi e durare poco. Molto spesso potrebbe non essere preoccupante, ma in 3 casi su 10 è invece un problema vascolare che può arrivare anche all'aneurisma o alla rottura di un vaso. Potrebbe trattarsi anche di vasocostrizione cerebrale reversibile, un restringimento intermittente dei vasi sanguigni nel cervello, spesso associato ha un elevato rischio di complicanze ischemiche. Le persone con più di 50 anni dovrebbero prestare particolare attenzione a nuovi sintomi che accompagnano un mal di testa, come alterazione della vista, sensibilità del cuoio capelluto, dolore durante la masticazione. Potrebbe trattarsi di una condizione infiammatoria dei vasi sanguigni che deve essere trattata il prima possibile. Grande cautela con il mal di testa accompagnato da abbassamento di una palpebra e dilatazione della pupilla. In questo caso bisogna andare immediatamente al pronto soccorso, anche se non sembra, in realtà potrebbe essere un colpo di fortuna. È una delle poche occasioni in cui si può individuare un aneurisma cerebrale prima che si rompa il vaso sanguigno. In genere infatti è praticamente asintomatico. Ecco le principali red flags, quindi le bandiere rosse da tenere a mente quando si parla di mal di testa che deve mettere in allerta. Accompagnato dai sintomi chiave dell'ictus, qualsiasi mal di testa improvviso associato ad asimmetria della bocca o del viso, debolezza o intorpidimento di un braccio o di una gamba, difficoltà a parlare o a comprendere le parole, richiede la chiamata immediata ai soccorsi. Insorgenza sotto sforzo fisico, colpo di tosse, anche in questo caso merita un approfondimento, così quando è associato a febbre e rigidità nucale, quando non riusciamo a piegare il mento verso il petto, attenzione, qui si potrebbe trattare di meningite. E poi anche un mal di testa che peggiora quando ci si sdraia o ci si china. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, sono Jason Statham in Nutinity. L'ultimo film.
2: È bello che non ci vede niente. Guardalo. L'amore è vedere andare a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
1: No, io vedo.
2: E lo filmiamo. Vedo. Ma che vedi? Ma che
1: no,
2: vedi?
1: Vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
2: Lascia i lacrima, lascia.
3: Sta bene, perché
2: sta meglio.
3: Fa molto figo,
2: Sì, fa molto. Gli snellisce anche la faccia, credo.
3: È vero,
1: un po' stretti.
2: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
1: Come al massimo.
2: Se volete vedere Jason Statham di Temu, c'è. Basta. Guardare l'app della radio, come si dice? La sincronizzazione televisiva.
1: Della radio,
2: quella roba TV. Lì, della TV, anche Sky. Via. 809 su Sky oppure 117, 118, 119, 120.

0: Love, che non è il titolo, eh? È bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge i titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No,
0: anche l'orario, come dici? Cioè,
1: no, l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi? Che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po'.
1: No, perché...
0: no, non te ne dimmi tu. Stai
1: ho capito, ma tiro un sangue.
0: Ma è un sangue. Lascia. Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella, la canzone è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo, un concerto per diabetici, c'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego.
0: E visto, c'era un concerto, hanno fatto insieme Zero Zucchero. E... ma capita adesso, gliel'ho spiegata, se no non...
2: No, perché dicevo, capito,
0: concerto
2: Zucchero...
0: Concerto per diabetici, Zero Zucchero, c'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capita.
0: Fornaciari.
2: No, perché io...
0: Come si chiama? Fornaciari.
1: Fornaciari,
0: vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cagà, cioè.
1: Ma dici fornaciare?
0: Ma sta buono, sta buono.
1: Ti chiamo il cattavolo.
0: Dai, stai buono, c'è son Statam, dai. Allora, lui è c'è son Statam.
1: Lascia stare i mutini, ti sono io. L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora è a questo stile lui, siccome è in acqua, c'è anche, si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui, eh.
0: Sei uguale, cioè praticamente fai una scena, vai.
1: Allora voi dovete fa chi le fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
1: Ma cos'è?
2: Sono chiuse nel container.
1: Ma non è neanche partito.
0: Aspetta. Ma poi dico... lei che oddio, sono chiuse nel container. Che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: ma non è normale.
2: Ma non rinchiuso?
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiusa in un container, cosa fa? Secondo cioè, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma allora lo fa.
2: Oddio, mi hanno rinchiuso. Cosa dice? Aiuto, sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna. Sì. Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè.
2: Però magari il rapinatore si è spaventata.
0: Ma allora... così sembrava che gli piacesse il fatto che. Capito? Cioè, come se gli piacesse Jason Statham. E quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok, lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono, non ho capito. Io.
1: È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui deve
2: nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, il film. Io arrivo a nuoto, mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere, c'è un aspetta che c'è un fan, sarà o magari è Jason Statham.
1: Magari.
0: Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti.
1: Allora,
0: sono d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Buonasera, questa sera porta a porta c'è l'uomo che non è d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Scena, vai.
1: Scena 1.
0: Sì.
1: Ci sono stato a Mariva Nuova.
2: Non
1: ancora il tempo.
0: Hai detto
1: donne.
0: Scena o scema?
1: Scena!
0: Ho detto scema! Attenzione, c'è Gigi Succo.
1: No, è lui.
0: Allora,
1: lui?
0: Fatti una vita, ok? Cosa fa? Andiamo avanti.
1: Allora, scena 1.
0: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Succo. È un esaurito come noi. Cioè un disperato.
1: Una domanda prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
0: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
1: No, dai!
0: Ti
1: devo chiamare proprio a Rombura.
0: Beh, ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
1: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
0: L'hai capita?
2: Adesso l'ho capita per le verruche.
0: Per le verruche.
2: Ma io prima.
0: Bruttissima, dai.
1: A Cassano, allora, ragazzi, a Cassano.
0: La cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e ti batti la coscia.
1: Sì.
0: Se non fai quella cosa là, non rende.
1: Deve essere capita subito.
0: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Mamma,
2: te
0: immagini io che faccio la mica. Andate tutti.
3: mona.
2: Però padre, lei non può
0: è andato.
1: Pure
0: allora, scena del film di Jason
1: Mutiniti, che poi significa ammutinato, no?
0: Ammutiniti.
1: Mutiniti.
0: Mutiniti.
1: Che in italiano significa
0: è la scema.
1: Non
0: c'è la scema.
1: Scena,
0: vai.
1: Scena con due gambe.
0: Con due gambe, la scena, vai, due gambe.
1: Allora, scena prima. Sì. Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
0: sì,
1: bussa al container, la donna risponde.
0: Tutto con una mano, ragazzi.
1: No,
0: cioè,
1: ora
0: la roba.
1: Vedere. Bussa al container.
0: Al container.
1: E la donna risponde.
0: Ok.
1: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
2: Ma io cosa, cioè, rispondo cosa?
0: Dici aiuto, sì, sono dentro, aiuto.
1: Ti faccio la domanda, capito? Chi c'è dentro? E tu improvvisa.
0: Chi c'è dentro? Okay, vai. Ciak, scena 1, Mutiniti. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Ah, attenzione, rimetti gli occhiali.
2: Sì,
0: rimetti gli occhiali. Vai.
1: Ho sbagliato nave.
0: No, a dorso, torna via. Dai, vai. Ah. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare. Vai. Arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'ha il fiatone, c'hai?
1: È l'ancora.
0: Ingoiala.
1: No.
0: Mangiala.
1: Aspetta.
0: Sgranocchiala.
1: Devo salire!
0: Ma sì, sgranocchia l'ancora! Bravo, sì. Vai. Sei arrivato al container. Bussa. No,
1: qui c'è la fase fisico che è così, e ora si tira su con
0: i
1: bicipiti.
0: Vai. È troppo. Vai, un po' meno, Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta, esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
1: Ho scavallato.
0: Ah, hai scavallato la nave, vai.
1: Sono arrivato.
0: Vai. Bussa.
1: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
0: Tu urla.
1: Aspetta, sento un.
0: Vai, che eccita. Vai.
1: Sento.
0: Vai. Sento un rumore. Urla.
2: C'è fuori. C'è qualcuno fuori.
0: Non è italiana. Non è italiana. L'attrice non è italiana.
2: C'è qualcuno. Is there phone right there?
0: Ma no, ma.
2: C'è qualcuno vero.
0: Sei italiana, rincoglionita.
2: C'è qualcuno fuori.
0: C'è un culo fuori.
2: No.
0: T'ha visto la testa.
2: C'è qualcuno. C'è qualcuno fuori.
0: C'è un culo fuori.
2: No, c'è qualcuno.
0: C'è qualcuno fuori.
1: Sento una voce.
0: Prendi lo stetoscopio.
1: Aspetta.
0: Ce l'hai nelle mutande. Vai.
1: Aspetta.
0: Vai. Eccolo. Vai.
1: Sentiamo.
0: Ah, è peloso lo stetoscopio. Vai.
1: Sento qualcuno.
2: Aiuto.
1: Sento delle voci.
0: Sì.
1: Sento delle voci.
2: Siamo dentro.
1: In quanti siete?
0: Che fai? Stai a contare adesso? Ma di un numero, no?
2: Sono sola.
0: Sei girato per contare.
1: Ma dove?
2: Non mi aspettavo questa domanda. Sono sola.
0: Rifai la domanda.
1: Improvvisa.
0: Ma no, sì. 6, 7.
1: Quanti siete dentro?
2: Siamo in 10 per... Io con tutta la mia famiglia.
0: La famiglia. Ma sono tutte donne.
2: Sì,
0: ma quale famiglia?
2: Io mi chiesto, mi dici ragazze.
1: Dici ragazze.
0: Ci sono anche io, bello.
1: No.
0: Sono la stessa. Lasciami dentro con 10 donne. No, che cazzo fai, caprito? C'è son Satan. Lascia stare, dai.
1: Apro. Aspetta, tu.
0: Magari una cosa, la cassaforte. Magari container si apre, va.
1: Eccomi, donne!
2: Grazie!
0: Bacialo. Con la lingua.
2: No, così sono tutto così.
0: Che schifo, ragazzi. Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non
2: show.
0: Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene. Di scene tipo questo.
4: Non ci resta che ridere!
5: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico, siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino, non posso nominarlo, però insomma bello, dice prossimo anno chiude, oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude e dice ma l'anno prossimo riapri, non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. Allora io gli ho chiesto ma chi è il socio? E lei, lo Stato. Praticamente certo. Quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi spese, pulizie, cose così. A me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing e ti rimane niente, ti rimane. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? La tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto, cioè non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi c'ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, faccio anche gli incidenti finti, cioè vado a sbattere, chi se ne frega, ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo, che fa 6.000 serate, certo. E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male, per quello che
3: gobba.
2: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
4: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, come qua il marito,
2: ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie, posso fornire una moglie. Una moglie vuole darci la moglie.
4: Perché
2: noi potremmo fare anche il tour delle mogli, cioè allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro, lei urla ma fammi scendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Fai la cacca e non ti fai il bidet, cioè, perché le donne nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, e quindi fai la cacca che non ti fai il video, no, lei no, ti prego, per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro, manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori, vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, che vuol dire?
3: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco, sto punto dici
4: del chiosco dove sei andato
2: perché non me lo ricordo, perché, la melonera a Montichiari, okay. La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro però buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione finita, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo, comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo, se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè io, allora, facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Ma te dà due dita negli occhi, ti dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manco i soldi indietro, ti dispiace, capito? Vabbè, ci hai provato, capito? Ci hai provato. Ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita IVA, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato, ritenta, sarai più fortunato. E fino a quando vai lì e ammassi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no? È un po' come Dracula, no? Dracula. Quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, e andava via così, cioè non è sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non ecco, come fai, cioè non succhi più, cioè quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè non vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
3: Ma chi?
2: Non lo sapevate?
3: Ma per piacere.
2: Ma non lo sapevate?
3: Ma stai scherzando.
2: Allora, questa è verità. Allora,
3: ma chi?
2: Dracula è allora è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella ci sono andato io, ma c'è, non ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì su. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracula mille colori.
3: Ma non è così.
2: Vabbè, andiamo avanti. No, allora lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiacere, perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti, una tristezza incredibile, andava dalle vecchie proprio a mordergli il collo, non usciva niente, non, che brutta cosa ragazzi, che brutta fine che ha fatto. Quindi è sepolto a Napoli, se volete andare c'ho anche la via, io
3: ma quale via?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Picchiano i ritmi di Radio 60, 70, 80. I quattro quarti qua si spreca. Anni 60, 70, 80. 30 anni di grandissima musica che trasmettiamo in continuazione e che raccogliamo ogni tanto in qualcosa che arriva dalla classifica. Due canzoni ogni volta che interveniamo. Questa volta siamo nel 1967 e qui musica italiana innanzitutto. Siamo sul finire di quell'estate. Il 1967 è un anno importante dal punto di vista musicale perché sulla scena internazionale compaiono i Pink Floyd con il loro primo lavoro. Perché li cito? Perché ve lo dico dopo. Vi faccio ascoltare la prima canzone, Jimmy Fontana, La mia serenata.
4: C'era una volta...

bellissima La mia serenata di Jimmy Fontana, vince la rassegna Un disco per l'estate nel 1967, si spara subito al primo posto in classifica e ci rimane per un bel po'. Ho citato poc'anzi i Pink Floyd perché mentre preparavo la trasmissione ascoltavo in cuffia Tupac Shakur e appunto The Piper at the Gates of Dawn, tanto per dirmi Interstellar Overdrive. Ecco, queste erano le canzoni che avevo in cuffia mentre preparavo l'Hit Parade italiana del 1967, perché mentre da noi si ballava sulla mattonella pezzi come quelli di Jimmy Fontana, là in Inghilterra si ballava Interstellar Overdrive. Andate a vedere anche i filmati e vi rendete conto a che livello di allucinazioni siamo, soprattutto per quelli che ballano, non tanto per quelli che suonano, che comunque la loro parte l'avevano fatta. E mentre questi a Londra impazzivano per Interstellar Overdrive, noi ancora sulla mattonella dopo Jimmy Fontana ci ascoltavamo Nick

0: Roberto. Così, mentre per molti di voi scivolava via l'estate del 1967 con piacevoli ricordi, dalla classifica ci siamo ascoltati questi due esempi di Jimmy Fontana, Nico e i Gabbiani, e si parlava dell'anno appunto 1967. Noi adesso vi lasciamo in compagnia della programmazione sempre così ricca di Radio 60, 70, 80 e ci risentiamo al prossimo blocco dedicato alla Hit Parade e andremo insieme nel 77. A tutti buon ascolto e da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione, riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Torna la Hit Parade su questi canali, Bru Righetti e Radio 60 70 80 per i prossimi 10 minuti circa. Siamo nel 1977 e noi andiamo subito, più veloci della luce, ad ascoltare la prima canzone, Bonnie M, Ma Baker.
3: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.
4: Breeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

album fortunatissimo, quel Love for Sale di Bon AM. Tre hit furono estratte da quel disco, Belfast, Love for Sale e questa Ma Baker, che trovavamo in classifica in quel 1977 insieme ad un'altra artista che si fece conoscere in tutto il mondo grazie a un produttore innanzitutto, che era il produttore per quel tempo, cioè Giorgio Moroder, che era stato il Pigmalione di Donna Summer e aveva insomma trovato un successo clamoroso, planetario, bissato con questa canzone di Roberta Kelly e il titolo

0: in America e poi arrivò molto in alto anche in Inghilterra, e ovviamente le conseguenze di questo successo arrivarono anche da noi, arrivò in classifica in quel 1977. Io vi ringrazio per l'ascolto, un'occhiata a quello che succedeva in America mentre qui si ascoltavano appunto Boney M e Roberta Kelly. In America si divertivano con Andy Gibb, per esempio, oppure con i Fleetwood Mac, oppure con gli Commodores, eppure ancora con, tutto per citare quelli che conoscevamo, la colonna sonora di Star Wars, di Guerre Stellari, insomma, i Foreigner, come no, tutta gente che poi è capitata anche dalle nostre parti, KC and the Sunshine Band, insomma, questo era il panorama nella Hot 100 americana del 1977, più o meno in questo periodo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo blocco. Andremo nel 1987. A tutti da Bruno Righetti un buon ascolto su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
2: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafo. Dall'altra parte del tabellone le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Blocks. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. E nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

Radio 60 70 80 by Studio Q, la radio degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Tornano le classifiche su Radio 60 70 80 e ovviamente torna Bruno Righetti con voi. Ancora una striscia di 10 minuti per parlare di ciò che accadeva, o soprattutto ascoltare ciò che accadeva nella nostra Parade nel 1987, su quell'estate ormai al termine. Gli anni 80 ci hanno regalato delle sorprese musicali straordinarie. E ne citiamo una soprattutto, anzi due, perché le vogliamo ascoltare tutte e due, perché erano entrambi nella nostra classifica. Ne parleremo tra qualche istante. Adesso passiamo subito all'ascolto di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
2: C'era una volta Hit Parade.

che posso dire, mostruosamente bella, è sempre veramente incredibile, sono emozioni diverse tutte le volte quando si ascolta una canzone cantata da Whitney Houston. Questa arrivava dal suo secondo album dal titolo Whitney e conquistò il mondo con I Wanna Dance With Somebody, ma non soltanto con questa, e arrivò in classifica anche da noi in quel 1987. Una storia difficile quella di Whitney, una grande carriera artistica ma nella vita un po' sfortunata, così come lo è stato George Michael, perché anche lui ha conquistato il mondo, la sua notorietà è stata strepitosa, però proprio questa notorietà gli ha creato più di qualche problema. George Michael aveva anche lui l'abitudine di frequentare le nostre parade e in quell'estate del 1987 aveva in classifica I Want Your Sex.

0: George Michael e Want Your Sex, un video scandaloso che fu censurato, e proprio questa censura rese ancora più popolare l'impatto di questa canzone. Lo abbiamo lasciato dal suo album Faith, un album importantissimo per la sua carriera, e si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica italiana di quel tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio insieme alla ricchissima programmazione di Radio 60 70 80 a Manetta, mi raccomando, da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
2: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. E nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
2: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. E nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Maltempo al nord in spostamento verso il centro con temporali, vento e grandine. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, da ovest verso est, nonché l'alta Toscana. Nubi in aumento anche al centro-sud, ma con fenomeni ben più rari. In serata e nella prossima notte il maltempo si estenderà dal nord-est verso parte del centro, soprattutto su Toscana, Umbria e Marche. Massime in forte calo dove piovoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

quello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: สูงอายุ
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si avvicina alla manovra di bilancio e partono le richieste dei partiti.
4: Richieste che spaziano insomma dalle pensioni alle tasse fino ai vari bonus. Ebbene, la novità appunto è che è soprattutto la Lega quella più attiva nel chiedere le cose, fra cui anche lo stesso ministro Giorgetti. Giorgetti che per esempio vedrebbe di buon occhio una flat tax per gli aumenti contrattuali ai giovani under 35, così come invece la Lega cerca di spingere invece più non tanto per i giovani ma per i più anziani, per chi deve

0: andare in pensione, spinge appunto per un pensionamento anticipato a 64 anni, ovviamente diciamo ricalcolando col sistema contributivo i contributi versati nel corso della vita, quindi questo farebbe sì che, secondo i calcoli della CGIL, l'assegno pensionistico per chi va in pensione prima sarebbe più o meno un 10% in meno rispetto al dovuto, rispetto a quello che si andrebbe a prendere se si andasse in pensione a livello normale. E poi c'è anche la proposta del presidente dell'INPS, è quella di aprire un libretto previdenziale per tutti i nuovi nati, dare 1000 euro come contributo previdenziale che per chi appunto inizia la propria vita, e poi sarebbero dei contributi che poi dovrebbero essere versati eventualmente dai genitori, dai familiari, per avere più contributi di quando appunto si andrà in pensione.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Affitti brevi, arriva alla stretta di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza della legge sull'edilizia a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Due persone sono state uccise da droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia, vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato questa mattina Peskov. Il Cremlino ha poi indicato in Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano i funerali di Lorena, la 45enne gettata dal cavalcavia della 1 dal suo ex, ad accogliere il feretro arrivato da Firenze, la famiglia e gli amici più stretti. Calcio: dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid dal Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 30.

0: Campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
1: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
0: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
2: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20:30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks. Stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka-Pegula. Stasera ultimi 2 quarti, Zheng Rybakina-Andreeva Goff. A Berlino, vietato sbagliare per l'azzurra del basket, che negli ottavi dei mondiali, stasera alle 20:45, affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
3: L'economia.
2: Le nuove e crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano sopra i $95, così come il gas che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa due ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Alle spalle, con tanti rimpianti, il capo dell'Inter in casa Real, esordio stasera in Champions del Napoli di Allegri. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal, il tecnico livornese.
5: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: Domani Fenerbahce Roma a Como Lipsia. Tennis US Open, dopo 4 ore e mezza l'americano Shelton batte al tie-break del quinto set Alcaraz e vola in semifinale, dove troverà il connazionale Tiafoe. Stasera l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zaschul. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per le azzurre del basket, che negli ottavi dei mondiali alle 20

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Picchiano i ritmi di Radio 60, 70, 80. I quattro quarti qua si spreca. Anni 60, 70, 80, 30 anni di grandissima musica che trasmettiamo in continuazione e che raccogliamo ogni tanto in qualcosa che arriva dalla classifica. Due canzoni ogni volta che interveniamo. Questa volta siamo nel 1967 e qui musica italiana innanzitutto. Siamo sul finire di quell'estate. Il 1967 è un anno importante dal punto di vista musicale perché sulla scena internazionale compaiono i Pink Floyd con il loro primo lavoro. Perché li cito? Perché ve lo dico dopo. Vi faccio ascoltare la prima canzone, Jimmy Fontana, La mia serenata.
3: C'era una volta

Bellissima la mia serenata di Jimmy Fontana, vince la rassegna Un disco per l'estate del 1967, si spara subito al primo posto in classifica e ci rimane per un bel po'. Ho citato poc'anzi i Pink Floyd perché mentre preparavo la trasmissione ascoltavo in cuffia Tupac Shakur e appunto The Piper at the Gates of Dawn, tanto per dire Interstellar Overdrive. Ecco, queste erano le canzoni che avevo in cuffia mentre preparavo l'Hit Parade italiana del 1967, perché mentre da noi si ballava sulla mattonella pezzi come quelli di Jimmy Fontana, là in Inghilterra si ballava Interstellar Overdrive. Andate a vedere anche i filmati e vi rendete conto a che livello di allucinazioni siamo, soprattutto per quelli che ballano, non tanto per quelli che suonano, che comunque la loro parte l'avevano fatta. E mentre questi a Londra impazzivano per Interstellar Overdrive, noi ancora sulla mattonella, dopo Jimmy Fontana, ci ascoltavamo Nico

0: Esatto.
1: Così, mentre per molti di voi scivolava via l'estate del 1967 con piacevoli ricordi, dalla classifica ci siamo ascoltati questi due esempi di Jimmy Fontana, Nico e i Gabbiani. E si parlava dell'anno appunto 1967. Noi adesso vi lasciamo in compagnia della programmazione sempre così ricca di Radio 60 70 80 e ci risentiamo al prossimo blocco dedicato alle parade e andremo insieme nel 77. A tutti buon ascolto e da Bruno Righetti, ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Torna la Hit Parade su questi canali, Bru Righetti e Radio 60 70 80 per i prossimi 10 minuti circa. Siamo nel 1977 e noi andiamo subito, più veloci della luce, ad ascoltare la prima canzone, Bonnie M, Ma Baker.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
4: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

un album fortunatissimo, quel Love for Sale di Bon AM. Tre hit furono estratte da quel disco, Belfast, Love for Sale e questa Ma Baker, che trovavamo in classifica in quel 1977 insieme ad un'altra artista che si fece conoscere in tutto il mondo grazie a un produttore innanzitutto, che era il produttore per quel tempo, cioè Giorgio Moroder, che era stato il pigmalione di Donna Summer e aveva insomma trovato un successo clamoroso, planetario, bissato con questa canzone di Roberta Kelly e il titolo è Soul.

0: Fu un successo clamoroso quello di Roberta Kelly con il suo album Zodiac Lady, da cui mi piace ricordare anche Funky Stardust, che conquistò le vette delle classifiche specifiche di dance club in America e poi arrivò molto in alto anche in Inghilterra. E ovviamente le conseguenze di questo successo arrivarono anche da noi, arrivò in classifica in quel 1977. Io vi ringrazio per l'ascolto. Un'occhiata a quello che succedeva in America mentre qui si ascoltavano appunto Boney M e Roberta Kelly. In America si divertivano con Andy Gibb, per esempio, oppure con i Fleetwood Mac, oppure con gli Commodores, eppure ancora con, tutto per citare quelli che conoscevamo, la colonna sonora di Star Wars, di Guerre Stellari, insomma, i Foreigner, come no, tutta gente che poi è capitata anche dalle nostre parti, KC and the Sunshine Band, insomma, questo era il panorama nella Hot 100 americana del 1977, più o meno in questo periodo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo blocco. Andremo nel 1987. A tutti da Bruno Righetti un buon ascolto su Radio 60 7080. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano le classifiche su Radio 60 70 80 e ovviamente torna Bruno Righetti con voi. Ancora una striscia di 10 minuti per parlare di ciò che accadeva, o soprattutto ascoltare ciò che accadeva nella nostra Hit Parade nel 1987, su quell'estate ormai al termine. Gli anni 80 ci hanno regalato delle sorprese musicali straordinarie. E ne citiamo una soprattutto, anzi due, perché le vogliamo ascoltare tutte e due, perché erano entrambi nella nostra classifica. Ne parleremo tra qualche istante. Adesso passiamo subito all'ascolto di I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
0: C'era una volta Hit Parade.

che posso dire, mostruosamente bella, è sempre veramente incredibile, sono emozioni diverse tutte le volte quando si ascolta una canzone cantata da Whitney Houston. Questa arrivava dal suo secondo album dal titolo Whitney e conquistò il mondo con I Wanna Dance With Somebody, ma non soltanto con questa, e arrivò in classifica anche da noi in quel 1987. Una storia difficile quella di Whitney, una grande carriera artistica ma nella vita un po' sfortunata, così come lo è stato George Michael, perché anche lui ha conquistato il mondo, la sua notorietà è stata strepitosa, però proprio questa notorietà gli ha creato più di qualche problema. George Michael aveva anche lui l'abitudine di frequentare le nostre parade e in quell'estate del 1987 aveva in classifica I Want

0: George Michael e Want Your Sex, un video scandaloso che fu censurato, e proprio questa censura rese ancora più popolare l'impatto di questa canzone. Lo abbiamo lasciato dal suo album Faith, un album importantissimo per la sua carriera, e si chiude qui lo spazio dedicato alla classifica italiana di quel tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio insieme alla ricchissima programmazione di Radio 60 70 80 a manetta, mi raccomando, da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60-70-80 News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale, ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
2: L'economia.
1: Le nuove e crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata del

song of it.